le chilometri di mezzo, 16 chilometri di sosso, ci pressimo in 11 mezzi, perché era con quello della Cinesi, riuscire a Moritania, vicino a un pesce che esiste, la radia che è un po'.